Buongiorno amici, buongiorno amiche, benvenuti, benvenute a una nuova puntata del nostro programma, sempre su RAE, Trasuoni, Parole e Notizie per il Mondo, questo programma di interesse generale che vi porterà al cuore dell'attualità argentina con produzioni speciali, contenuti esclusivi per scoprire da vicino l'identità e la ricchezza del nostro paese. Chi vi parla, Marcelo Ayala, insieme a Juliana Spatafora, vi salutiamo, vi ringraziamo certamente dell'ascolto e vi ricordiamo che questo programma è membro della comunità radiotelevisiva italofona. Se volete scriverci una email, lo potete fare al nostro indirizzo di posta elettronica raeitaliano@gmail.com. Questo programma si può ascoltare sulle onde corte dal lunedì a venerdì dalle 12 alle 13 UTC grazie agli amici del relay locato a Miami negli Stati Uniti di Nord America WRMI sulla frequenza 15.770 kHz. Sul web su www.radionazionale.com.ar cliccate sul tasto RAE oppure su www.rae.com.ar. Se volete scriverci una lettera cartacea, indirizzatela via Maipú 555, codice 1006, città di Buenos Aires, Repubblica Argentina. E se volete ascoltarci con i vostri telefonini, certamente potete scaricarvi l'app di Radiodifusione Argentina all'Exterior o di Radio Nacional Argentina. Dopo un giovedì praticamente primaverile, si potrebbe dire, perché ha fatto caldo ieri sera e oggi pure fa caldo, l'area metropolitana di Buenos Aires dovrebbe fare i conti con piogge e persino dico temporali a causa del ritorno delle condizioni di instabilità proprio alla fine della settimana. Secondo il Servizio Meteorologico Nazionale, venerdì il cielo sarà prevalentemente nuvoloso con probabilità di temporali al mattino e rovesci nel pomeriggio. Le temperature saranno comprese tra una minima di 17 gradi e una massima di 23. L'instabilità, sempre secondo l'Ente Meteorologico Nazionale, dovrebbe protrarsi anche nella giornata di sabato. Sono previsti rovesci dalla notte fino alla sera, con temperature comprese tra 14 e 17 gradi. Secondo lo Servizio Meteorologico Nazionale si tratterà di soli due giorni di maltempo. Per domenica e lunedì, infatti, sono previsti cieli prevalentemente nuvolosi con temperature comprese rispettivamente tra 14 e 17 gradi. Ok, ecco il tempo nella città di Buenos Aires. Uno già parla di lunedì, che sarà un cielo prevalentemente nuvoloso e ci sarà anche un nuovo campione del mondo nello sport calcio. Questo sarà un fine settimana con tanto sport in Argentina, si giocherà rugby nella provincia di Santiago del Estero, proprio tra l'Argentina e l'Inghilterra, ci sarà una bella partita. Dopo ci sta la Formula 1 in Belgio, quindi l'argentino Franco Colapinto sicuramente in questi momenti sta facendo le prove libere, e ovviamente la finale del mondiale di calcio tra la Spagna e l'Argentina. Quindi potete immaginare lo stato di ansia nel nostro paese. Comunque, abbiamo musica e avviamo il nostro programma in termini musicali con la banda argentina Divididos, la canzone intitolata C'è che esperas.

0: así olvidando mi obsesión. Lejos de ti poder morir.
1: Il tango nel nostro programma con Alberto Castillo, Amarras.
2: RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina vers la société.
3: RAE, Argentina vers le monde.
4: RAE, Argentina to the world.
5: RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
6: RAE, Argentina al mundo.
7: RAE, Argentina al mundo.
8: RAE, Argentinian in the West.
2: RAE, Argentina al mundo.
1: Dopo 9 mesi di riabilitazione, 2 esemplari orfani di Aguará Guazú, un crisoccione, sono stati reintrodotti negli esteros de Liberá nella provincia di Corrientes. La Fondazione Temayquén ha reso noto che Quarají e Yasi, Sole e Luna, in lingua guaraní, saranno monitorati tramite collari satellitari con tecnologia GPS, che permetteranno di seguirne l'adattamento e la sopravvivenza nell'ambiente naturale. Si tratta della seconda cucciolata di crisoccioni orfani allevata dalla fondazione fin dai primi giorni di vita. Gli animali sono stati riabilitati presso il centro di recupero delle specie Temayquén a Escobar e la loro liberazione rappresenta un nuovo traguardo nel programma di conservazione della specie che l'organizzazione porta avanti da oltre 20 anni. Riuscire ad allevare 2 cuccioli orfani di Aguará Guazú è stata una grande sfida per la fondazione perché erano molto piccoli quando sono arrivati, ma è anche una grande soddisfazione poter mettere a frutto la nostra esperienza con questa specie e contribuire ancora una volta alla sua sopravvivenza, ha dichiarato Guillermo Delfino, coordinatore del programma per le specie minacciate. Quarají e Yasi furono trovati senza la mamma negli esteros del Liberá, quando avevano appena 45 giorni di vita. La Fondazione Rewilding Argentina si è occupata del loro recupero, per poi trasferirli al centro di conservazione Aguará, nella provincia di Corrientes, dove hanno ricevuto cure specialistiche per circa 1 mese. Una volta stabilizzati, sono stati affidati alla Fondazione Temayquén, che dispone di esperti nella riabilitazione di crisoccioni, in particolare dei cuccioli. Presso il centro sono stati ospitati in recinti appositamente allestiti per la crescita, senza alcun contatto diretto con l'uomo. Il fatto che fossero 2 fratelli è stato un elemento positivo. La reciproca compagnia ha reso l'adattamento meno traumatico e il legame tra loro ha rappresentato un naturale sostegno durante le prime settimane, ha spiegato lo specialista. Quando arrivarono al centro, pesavano appena 1,2 kg ciascuno. Oggi pesano circa 20 kg e misurano 90 cm di altezza, senza aver manifestato problemi sanitari durante tutto il percorso di recupero. Grazie a un monitoraggio interdisciplinare e a un rigoroso protocollo di isolamento dagli esseri umani, i 2 crisoccioni hanno sviluppato comportamenti tipici della specie, compatibili con la sopravvivenza in ambiente selvatico. L'Aguará Guazú, Crisocion brachiurus, noto anche come lupo della criniera, è il più grande canide del Sud America e l'Argentina ospita la popolazione più meridionale della specie. A livello nazionale è classificato come vulnerabile dalla Società Argentina per lo Studio dei Mammiferi, mentre a livello globale è inserito nella categoria quasi minacciato della lista rossa della Unione Internazionale per la Conservazione della Natura. Le principali minacce alla sua sopravvivenza sono la perdita dell'habitat, gli investimenti stradali e la caccia, spesso alimentata da falsi miti sul comportamento di questo animale. Bene, ora la musica con questa band argentina che cantava in inglese e in spagnolo, e il suo leader era romano-italiano, quindi tutta questa miscela un po' spiega pure la società argentina con Sumo y Que Me Pisen.

0: Buenos días, mi prenda. Tardido pero seguro, ¿no?
1: Ecco Carlos Gardel con Apure delantero buey, inciso da Gardel nel 1930, un tango dal carattere vivace e popolare con musica di Guillermo Barbieri e testo di Alfredo Lepera. Il brano utilizza immagini del mondo rurale argentino per raccontare con ironia e doppi sensi la necessità di andare avanti nonostante le difficoltà. L'interpretazione di Gardel si distingue per il perfetto equilibrio tra espressività teatrale e naturalezza vocale. È uno dei tanghi che testimoniano la capacità del cantante di valorizzare anche repertori ispirati alla tradizione criolla, arricchendola con il suo stile inconfondibile.
2: RAI, Argentina al mondo.
3: RAI, Argentina, mia siang shi jie.
4: RAI, Argentina vers le monde.
5: RAI, Argentina to the world.
6: RAI, 世界に向けて Argentina.
7: RAI, Argentina al mondo.
8: La RAI, Argentina al mondo.
9: RAI, Argentinian in die Welt.
2: RAI, Argentina al mondo.
10: RAE Argentina al Mondo presenta Storie del Bicentenario, i popoli del Nord nella lotta per l'indipendenza. Nel processo di indipendenza dell'Argentina tra il 1810 ed il 1825, le attuali province del nord del paese furono territori fondamentali durante gli scontri fra le truppe creole e quelle spagnole. La forza e l'impegno per ottenere l'indipendenza dalla Spagna ebbero un forte radicamento fra la popolazione creola e nativa. Questo impegno rappresentò per queste province una perdita importantissima di vite e tenute di cui si ignora il numero esatto. In Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca e La Rioja, uomini di ogni età partecipavano alle battaglie di imboscati agli spagnoli allo scopo di impedire il loro avanzamento in territorio argentino. Perfino molte donne facevano parte dei battaglioni e, come raccontarono gli stessi cronisti spagnoli, lottavano con identica o maggior ferocità che i maschi.
1: Alla fine del 1810, l'esercito del Nord ebbe il compito di evitare ogni avanzamento delle truppe del re di Spagna, con il sangue e le armi soffocavano ogni tentativo indipendentista nella regione. Fino al 1825 circa, furono anni durissimi, in cui le truppe subivano ogni genere di privazione e formazione dinanzi ad un esercito del re composto da oltre 3.000 uomini, molti veterani di feroci combattimenti in terre europee. Ad eccezione degli ufficiali, i soldati erano contadini locali o fannulloni, arruolati a forza ed inviati al nord. I creoli subirono sconfitte durissime. L'esercito del re era spietato contro i gauchos, armati in modo precario, con scarsa formazione militare e con molti gruppi dedicati ad una guerra di guerriglie, con diverso successo negli scontri armati.
10: Sebbene la rivoluzione di maggio 1810 e l'interruzione del dominio della Spagna fossero stati appoggiati da città di tutto il territorio, i cambiamenti guidati da Buenos Aires abbandonarono le province del nord al loro destino. Esse erano le più esposte all'avanzamento degli eserciti spagnoli nel loro tentativo di ristabilire la colonia. Soltanto quando protagonisti quali Juan José Castelli innalzarono la voce per indicare lo stato di abbandono nei confronti dei patrioti di quei territori, il governo di Buenos Aires ordinò la regolarizzazione dell'aiuto ad un esercito ormai decimato, sostenuto solo dal patrimonio dei leader regionali. Una di quelle province fu Jujuy, con una delle popolazioni originarie più rappresentative dell'Argentina, un crogiolo di popoli diaguitas, omahuacas, ocloyas e tanti altri che al giorno d'oggi mantengono racconti orali della lotta per l'indipendenza dei loro antenati.

0: Nel 1812 il generale Manuel Belgrano si fa carico dell'esercito del Nord allo scopo di riorganizzarlo, di rinvigorire le truppe e guidare la resistenza in un territorio che, nel caso fosse caduto, avrebbe rappresentato la fine della rivoluzione per tutto il territorio argentino. Una delle prime azioni fu quella di consacrare uno stendardo celeste e bianco che fin da quel momento avrebbe individuato le truppe patriote e sarebbe diventato la bandiera nazionale. Tuttavia, il governo di Buenos Aires non forniva gli armamenti né il denaro necessario per mantenere i soldati. Vi furono numerosi gruppi in cui si dava l'ordine di consegnare fucili, cibo e abbigliamento per approvvigionare le truppe.
1: L'allora capitale San Salvador de Jujuy divenne una grande caserma. Belgrano fu implacabile e adottò misure molto severe per disciplinare le truppe e per interrompere l'avanzamento degli spagnoli comandati dal crudele Pio Tristán. Ordinò che gli abitanti di Jujuy e delle vicinanze lasciassero le loro case raccolte per rifugiarsi nella provincia di Tucumán. Vi furono fucilazioni e denunce. Il popolo dovette radere al suolo la terra per non lasciare casa, cibo, bestiame ed altre merci che potessero essere utilizzate dai soldati del re. Il gruppo con cui Belgrano diede l'ordine diceva quanto segue.
0: Popoli della provincia, da quando ho messo piede in questo suolo per la sua difesa, alla quale il governo delle province unite del Rio de la Plata è interessato, vi ho parlato soltanto con la verità. Le armi del capitano spagnolo Goyeneche sono vicine ed il peggio è che sono chiamati da traditori che vivono fra di noi e non hanno avuto alcuna remora affinché i diritti di libertà siano sottomessi e voi ritorniate alla schiavitù.
2: Por los desnaturalizados que viven entre vosotros, que no pierden arbitrio para que no.
1: Fu così che nelle prime ore del 23 agosto 1812 il popolo della città di Jujuy abbandonò le proprietà ed i raccolti. Dietro rimasero le terre che bruciavano, case abbandonate ed una retroguardia dell'esercito che assicurava che tutti comprissero l'ordine, a prescindere dalla loro classe sociale. La storica Irene Balatori ce lo descrive. Non fu un episodio di codardia. Seguirono Belgrano perché erano convinti di farlo. Aderivano alla rivoluzione. La benedizione della bandiera rappresentò un fatto di enorme importanza che evidenziò l'enorme impegno del popolo di Jujuy nei confronti della causa rivoluzionaria. Il popolo assume allora un impegno politico molto forte e denota che le conseguenze per tutto questo appoggio del popolo sarebbero state terribili. Per questo anche Belgrano decide di trasferire la popolazione civile quando l'ordine di Buenos Aires era spostare soltanto l'esercito.
3: Si hace cargo de decir me llevo a la gente para que no sea víctima de la venganza.
1: Non fu un episodio di codardia. Seguirono Belgrano perché erano convinti di farlo. Aderivano alla rivoluzione. La giura della bandiera rappresentò un fatto di enorme importanza che evidenziò l'enorme impegno del popolo di Jujuy nei confronti della causa rivoluzionaria. Il popolo assume allora un impegno politico molto forte ed è noto che le conseguenze per tutto questo appoggio del popolo sarebbero state terribili. Per questo anche Belgrano decide di trasferire la popolazione civile quando l'ordine di Buenos Aires era spostare soltanto l'esercito.
0: Fra il 1810 ed il 1825 la guerra per l'indipendenza argentina fece sì che Jujuy subisse 12 invasioni delle truppe del re, 124 battaglie e 3 esodi di popolazione nel 1812, 1813 e 1815, senza contare i saccheggi ai popoli e alle tenute, le fucilazioni collettive dei creoli rivoluzionari e le migliaia di vite perse in battaglia per chiudere i confini del nord dell'Argentina ed in questo modo consolidare il processo di liberazione della Spagna. La storica Balatori mette in rilievo il popolo durante le lotte per l'indipendenza.
3: el territorio que sufrió la mayor.
1: Jujuy es el territorio que sufrió la mayor transformación de la su población y donde se svolsero el mayor número de batallas por la independencia, mientras otras provincias se organizaban dal punto de vista político y económico dopo la revolución. En Jujuy se combattevano batallas
3: institucional y jurídica, su reorganización económica.
0: Molti dei generali dell'esercito spagnolo erano americani, creoli nati in Perù. Perfino parecchi membri delle truppe di appoggio erano membri delle comunità originarie di Cuzco e Puno in Perù, arruolati a forza per evitare la loro fucilazione. Quando arrivarono nella città Rasalsuolo, i cronisti raccontano che tutte le capanne della periferia bruciavano, soltanto le ville erano in salvo. Vi era una grande desolazione e silenzio nel villaggio. La storica Marta Montalvetti racconta.
4: Quando llegaron?
1: Quando arrivarono si racconta che l'atmosfera era irrespirabile a causa del fumo che usciva dai tronchi bruciati delle capanne in periferia, non le case importanti e ben costruite, bensì tutte le capanne della periferia dove viveva la gente che era partita nel contingente con il generale Belgrano. Una grande desolazione nell'agosto 1812. Quando arrivarono, scoprirono di non aver niente e la vendetta di tutti i soldati furono saccheggi, distruzione di quello che avevano lasciato le famiglie ricche ormai partite nel mese di luglio.
4: Entonces, quando llegaron, sì.
0: Si calcola che con l'ordine definitivo del 1812 si mobilitarono sotto la protezione dell'esercito del nord circa 1500 persone, nella loro maggior parte i più poveri della città a cavallo o a piedi. Quella marcia fu successivamente conosciuta come l'Exodo Jujeño.
1: Alcuni ritornarono a casa loro ed in campagna un mese dopo, tanti altri, dopo sei mesi, finite le battaglie in cui l'esercito rivoluzionario combatté contro gli spagnoli. Un anno dopo, nel 1813, il generale Belgrano donò la bandiera al Cabildo di Jujuy in riconoscimento all'appoggio e al coraggio del popolo nelle lotte per l'indipendenza. Le azioni del popolo di Jujuy erano state fondamentali nel consolidamento della nascita dell'Argentina come paese. Tuttavia, la popolazione e l'economia del nord rimasero decimate senza che finora si siano potute riprendere.

0: RAE Argentina al Mondo ha presentato Storie del Bicentenario, i popoli del nord nella lotta per l'indipendenza. Speaker Caritina Kosulic Chelo Ayala, edizione Julián Carballo, produzione Silvana Avellaneda.
1: RAE Argentina al Mundo. RAE Argentina 面向世界.
2: RAE Argentina vers le monde.
3: RAE Argentina to the world.
1: RAE 世界に向けて Argentina.
4: RAE Argentina al Mundo.
5: RAE Argentina al Mundo.
6: RAE Argentinien in die Welt.
1: RAE Argentina al Mundo.
0: Molto bene, il sogno di vedere la nazionale argentina disputare un'altra finale dei mondiali ha un costo che pochi possono permettersi. A poche ore dalla partita decisiva in programma nell'area di New York, i prezzi dei voli e dei biglietti hanno raggiunto livelli record, spinti dall'enorme domanda. Una volta arrivati a New York bisogna poi trovare un biglietto. Il prezzo minimo sul mercato della rivendita è attualmente di $6,000. Per arrivare a New York sabato 18 luglio, il giorno prima della finale, l'opzione più pratica è prenotare un volo in partenza da Buenos Aires venerdì 17, oppure nelle primerissime ore di sabato, scegliendo collegamenti rapidi con un solo scalo. E ci sono opzioni, no? Partenza venerdì 17 con arrivo sabato 18, con Aerolíneas Argentinas o United Airlines, partenza 17 luglio alle 17.10 da Aeroparque qui a Buenos Aires, uno scalo a Lima, una durata di 3 ore e 5 minuti, dopo l'arrivo a New York sabato 18 luglio alle 8.20 all'aeroporto di Newark, con una durata complessiva del viaggio di 16 ore e 10 minuti. Il prezzo indicativo è di €2,750 circa, questo il tratto aereo con uno scalo in Perù. Un'altra opzione più economica con Aerolíneas Argentinas oppure Avianca, partendo oggi alle 23.05 da Aeroparque Metropolitano qui a Buenos Aires, con uno scalo a Santa Cruz de la Sierra in Bolivia e un altro in Bogotà, Colombia, arrivo a New York sabato 18 alle 23.45 al JFK. La durata complessiva del viaggio, questo è un po' più lungo, 25 ore e 40 minuti, ma il prezzo cala drasticamente, €1,370. Questo è soltanto il viaggio, ricordiamo il biglietto della partita parte da €6,000 in su. Intanto la compagnia Aerolíneas Argentinas ha programmato due voli speciali tra Buenos Aires e New York per far fronte all'elevata domanda generata dalla finale, nella quale la nazionale argentina, sappiamo, affronterà la Spagna. L'operazione segna il ritorno della compagnia su questo collegamento internazionale perché 2 anni fa è stato sospeso la rotta tra Buenos Aires e New York per una questione di redditività economica. Ora, questo volo diretto, il costo del biglietto è di circa €5,000, è un costo piuttosto elevato. Quindi per vedere la partita tu hai €5,000 in biglietto più €6,000 nel biglietto della partita, pure qualche albergo, qualche cosa devi mangiare, no? Quindi minimo deve spendere €12,000 per una finale di calcio del mondiale. Per chi desidera posti migliori i prezzi salgono ulteriormente, per l'hospitality eccetera eccetera, quindi se tu vai all'hospitality più forte, più bella, con tutti i fiocchi, $39,000 costa quell'ingresso, quindi è evidentemente per miliardari godersi questa finale del campionato di calcio. Molto bene, ora un po' di musica folcloristica, questo spazio sarà dedicato al folklore, quello più tradizionale e quello più moderno, per così dire, interpretato da Mavi Diaz e Las Folkis con la canzone intitolata Si Pudiera.

Anche se, a rigor di termini, folklore è soltanto quell'espressione culturale in cui si riscontrano gli estremi di essere anonima, popolare e tradizionale, in Argentina si conosce come folklore o musica folcloristica la musica di autore noto, ispirata a ritmi e a stili caratteristici delle culture provinciali, per lo più di matrice indigena e afro-ispano-coloniale.

Ecco, José Larralde, un uomo chiuso del folklore argentino che sempre continua a cantare, ancora nella sua anzianità, lì nella provincia della Pampa, dove abita nella stessa casa da tantissimi anni. Parliamo di un grandissimo poeta, José Larralde, alle 11 meno quarto, ultimo brano musicale del nostro programma, ringraziando certamente tutti voi per averci ascoltato da parte da Juliana Spatafora nella cabina di regia e chi vi parla Marcelo Ayala. Vi auguriamo un bellissimo proseguimento di giornata e vi auguriamo un bellissimo fine settimana. Sarà a lunedì.

Buongiorno amici, buongiorno amiche, benvenuti, benvenute a una nuova puntata del nostro programma, sempre su RAE, Trasuoni, Parole e Notizie per il Mondo, questo programma di interesse generale che vi porterà al cuore dell'attualità argentina con produzioni speciali, contenuti esclusivi per scoprire da vicino l'identità e la ricchezza del nostro paese. Chi vi parla, Marcelo Ayala, insieme a Juliana Spatafora, vi salutiamo, vi ringraziamo certamente dell'ascolto e vi ricordiamo che questo programma è membro della comunità radiotelevisiva italofona. Se volete scriverci una email, lo potete fare al nostro indirizzo di posta elettronica raeitaliano@gmail.com. Questo programma si può ascoltare sulle onde corte dal lunedì a venerdì dalle 12 alle 13 UTC grazie agli amici del Relay locato a Miami negli Stati Uniti di Nord America WRMI sulla frequenza 15.770 kHz. Sul web su www.radionazionale.com.ar cliccate sul tasto RAE oppure su www.rae.com.ar. Se volete scriverci una lettera cartacea, indirizzatela via Maipú 555, codice 1006, città di Buenos Aires, Repubblica Argentina. E se volete ascoltarci con i vostri telefonini, certamente potete scaricarvi l'app di Radiodifusione Argentina all'Exterior o di Radio Nacional Argentina. Dopo un giovedì praticamente primaverile, si potrebbe dire, perché ha fatto caldo ieri sera e oggi pure fa caldo, l'area metropolitana di Buenos Aires dovrebbe fare i conti con piogge e persino dico temporali a causa del ritorno delle condizioni di instabilità proprio alla fine della settimana. Secondo il Servizio Meteorologico Nazionale, venerdì il cielo sarà prevalentemente nuvoloso con probabilità di temporali al mattino e rovesci nel pomeriggio. Le temperature saranno comprese tra una minima di 17 gradi e una massima di 23. L'instabilità, sempre secondo l'Ente Meteorologico Nazionale, dovrebbe protrarsi anche nella giornata di sabato. Sono previsti rovesci dalla notte fino alla sera, con temperature comprese tra 14 e 17 gradi. Secondo lo Servizio Meteorologico Nazionale si tratterà di soli due giorni di maltempo. Per domenica e lunedì, infatti, sono previsti cieli prevalentemente nuvolosi con temperature comprese rispettivamente tra 14 e 17 gradi. Ok, ecco il tempo nella città di Buenos Aires. Uno già parla di lunedì, che sarà un cielo prevalentemente nuvoloso e ci sarà anche un nuovo campione del mondo nello sport calcio. Questo sarà un fine settimana con tanto sport in Argentina, si giocherà rugby nella provincia di Santiago del Estero, proprio tra l'Argentina e l'Inghilterra, ci sarà una bella partita. Dopo ci sta la Formula 1 in Belgio, quindi l'argentino Franco Colapinto sicuramente in questi momenti sta facendo le prove libere, e ovviamente la finale del mondiale di calcio tra la Spagna e l'Argentina. Quindi potete immaginare lo stato di ansia nel nostro paese. Comunque, abbiamo musica e avviamo il nostro programma in termini musicali con la banda argentina Divididos, la canzone intitolata Che Esperas.

0: y así olvidando mi obsesión, lejos de ti poder morir.
1: Il tango nel nostro programma con Alberto Castillo, Amarras.
2: RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina, mission chassier.
3: RAE, Argentina vers le monde.
4: RAE, Argentina to the world.
2: RAE, 世界に向けて Argentina.
5: RAE, Argentina al mundo.
4: RAE, Argentina al mundo.
6: RAE, Argentinian in the West.
2: RAE, Argentina al mundo.
1: Dopo 9 mesi di riabilitazione, 2 esemplari orfani di Aguará Guazú, un crisoccione, sono stati reintrodotti negli esteros de Liberá nella provincia di Corrientes. La Fondazione Temayquén ha reso noto che Guarají e Yasi, Sole e Luna, in lingua guaraní, saranno monitorati tramite collari satellitari con tecnologia GPS che permetteranno di seguirne l'adattamento alla, e la sopravvivenza nell'ambiente naturale. Si tratta della seconda cucciolata di crisoccioni orfani allevata dalla fondazione fin dai primi giorni di vita. Gli animali sono stati riabilitati presso il centro di recupero delle specie Temayquén a Escobar e la loro liberazione rappresenta un nuovo traguardo nel programma di conservazione della specie che l'organizzazione porta avanti da oltre 20 anni. Riuscire ad allevare 2 cuccioli orfani di Aguará Guazú è stata una grande sfida per la fondazione perché erano molto piccoli quando sono arrivati. Ma è anche una grande soddisfazione poter mettere a frutto la nostra esperienza con questa specie e contribuire ancora una volta alla sua sopravvivenza, ha dichiarato Guillermo Delfino, coordinatore del programma per le specie minacciate. Guarají e Yasi furono trovati senza la mamma negli esteros del Liberá quando avevano appena 45 giorni di vita. La Fondazione Rewilding Argentina si è occupata del loro recupero per poi trasferirli al centro di conservazione Aguará nella provincia di Corrientes, dove hanno ricevuto cure specialistiche per circa 1 mese. Una volta stabilizzati, sono stati affidati alla Fondazione Temayquén, che dispone di esperti nella riabilitazione di crisoccioni, in particolare dei cuccioli. Presso il centro sono stati ospitati in recinti appositamente allestiti per la crescita, senza alcun contatto diretto con l'uomo. Il fatto che fossero 2 fratelli è stato un elemento positivo. La reciproca compagnia ha reso l'adattamento meno traumatico e il legame tra loro ha rappresentato un naturale sostegno durante le prime settimane, ha spiegato lo specialista. Quando arrivarono al centro, pesavano appena 1,2 kg ciascuno. Oggi pesano circa 20 kg e misurano 90 cm di altezza, senza aver manifestato problemi sanitari durante tutto il percorso di recupero. Grazie a un monitoraggio interdisciplinare e a un rigoroso protocollo di isolamento dagli esseri umani, i 2 crisoccioni hanno sviluppato comportamenti tipici della specie, compatibili con la sopravvivenza in ambiente selvatico. L'Aguará Guazú, Crisocion brachiurus, noto anche come lupo della criniera, è il più grande canide del Sud America e l'Argentina ospita la popolazione più meridionale della specie. A livello nazionale è classificato come vulnerabile dalla Società Argentina per lo Studio dei Mammiferi, mentre a livello globale è inserito nella categoria quasi minacciato della lista rossa della Unione Internazionale per la Conservazione della Natura. Le principali minacce alla sua sopravvivenza sono la perdita dell'habitat, gli investimenti stradali e la caccia, spesso alimentata da falsi miti sul comportamento di questo animale. Bene, ora la musica con questa band argentina che cantava in inglese e in spagnolo, e il suo leader era romano-italiano, quindi tutta questa miscela un po' spiega pure la società argentina. Consumo y Que Me Pisen.

0: Buenos días, mi prenda. Perdido pero seguro, ¿no?
1: Ecco Carlos Gardel con Apure delantero buey, inciso da Gardel nel 1930, un tango dal carattere vivace e popolare con musica di Guillermo Barbieri e testo di Alfredo Lepera. Il brano utilizza immagini del mondo rurale argentino per raccontare con ironia e doppi sensi la necessità di andare avanti nonostante le difficoltà. L'interpretazione di Gardel si distingue per il perfetto equilibrio tra espressività teatrale e naturalezza vocale. È uno dei tanghi che testimoniano la capacità del cantante di valorizzare anche repertori ispirati alla tradizione criolla, arricchendola con il suo stile inconfondibile.

0: Argentina to the world.
1: RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
2: Hi, Argentina al mundo.
3: RAE, Argentina al mundo.
4: RAE, Argentinian in the world.
1: RAE, Argentina al mundo.
5: RAE, Argentina al mundo presenta Storie del Bicentenario. I popoli del nord nella lotta per l'indipendenza. Nel processo di indipendenza dell'Argentina tra il 1810 ed il 1825, le attuali province del nord del paese furono territori fondamentali durante gli scontri fra le truppe creole e quelle spagnole. La forza e l'impegno per ottenere l'indipendenza dalla Spagna ebbero un forte radicamento fra la popolazione creola e nativa. Questo impegno rappresentò per queste province una perdita importantissima di vite e tenute di cui si ignora il numero esatto. In Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca e La Rioja, uomini di ogni età partecipavano alle battaglie di imboscate agli spagnoli allo scopo di impedire il loro avanzamento in territorio argentino. Perfino molte donne facevano parte dei battaglioni e, come raccontarono gli stessi cronisti spagnoli, lottavano con identica o maggior ferocità che i maschi.
6: Alla fine del 1810, l'esercito del nord ebbe il compito di evitare ogni avanzamento delle truppe del re di Spagna. Con il sangue e le armi soffocavano ogni tentativo indipendentista nella regione. Fino al 1825 circa, furono anni durissimi in cui le truppe subivano ogni genere di privazione e formazione dinanzi ad un esercito del re composto da oltre 3.000 uomini, molti veterani di feroci combattimenti in terre europee. Ad eccezione degli ufficiali, i soldati erano contadini locali o fannulloni, arruolati a forza ed inviati al nord. I creoli subirono sconfitte durissime. L'esercito del re era spietato contro i gauchos, armati in modo precario, con scarsa formazione militare e con molti gruppi dedicati ad una guerra di guerriglie, con diverso successo negli scontri armati.
5: Sebbene la rivoluzione di maggio 1810 e l'interruzione del dominio della Spagna fossero stati appoggiati da città di tutto il territorio, i cambiamenti guidati da Buenos Aires abbandonarono le province del nord al loro destino. Esse erano le più esposte all'avanzamento degli eserciti spagnoli nel loro tentativo di ristabilire la colonia. Soltanto quando protagonisti quali Juan José Castelli innalzarono la voce per indicare lo stato di abbandono nei confronti dei patrioti di quei territori, il governo di Buenos Aires ordinò la regolarizzazione dell'aiuto ad un esercito ormai decimato, sostenuto solo dal patrimonio dei leader regionali. Una di quelle province fu Jujuy, con una delle più rappresentative dell'Argentina. Un crogiolo di popoli diaguitas, umahuacas, ocloyas e tanti altri che al giorno d'oggi mantengono racconti orali della lotta per l'indipendenza dei loro antenati.

0: Nel 1812 il generale Manuel Belgrano si fa carico dell'esercito del Nord allo scopo di riorganizzarlo, di rinvigorire le truppe e guidare la resistenza in un territorio che, nel caso fosse caduto, avrebbe rappresentato la fine della rivoluzione per tutto il territorio argentino. Una delle prime azioni fu quella di consacrare uno stendardo celeste e bianco che fin da quel momento avrebbe individuato le truppe patriote e sarebbe diventato la bandiera nazionale. Tuttavia, il governo di Buenos Aires non forniva gli armamenti né il denaro necessario per mantenere i soldati. Vi furono numerosi gruppi in cui si dava l'ordine di consegnare fucili, cibo e abbigliamento per approvvigionare le truppe.
1: L'allora capitale San Salvador de Jujuy divenne una grande caserma. Belgrano fu implacabile e adottò misure molto severe per disciplinare le truppe e per interrompere l'avanzamento degli spagnoli comandati dal crudele Pio Tristán. Ordinò che gli abitanti di Jujuy e delle vicinanze lasciassero le loro case raccolte per rifugiarsi nella provincia di Tucumán. Vi furono fucilazioni e denunce. Il popolo dovette radere al suolo la terra per non lasciare casa, cibo, bestiame ed altre merci che potessero essere utilizzate dai soldati del re. Il gruppo con cui Belgrano diede l'ordine diceva quanto segue.
2: Pueblos de la provincia.
0: Popoli della provincia, da quando ho messo piede in questo suolo per la sua difesa, alla quale il governo delle province unite del Rio della Plata è interessato, vi ho parlato soltanto con la verità. Le armi del capitano spagnolo Goyeneche sono vicine ed il peggio è che sono chiamati da traditori che vivono fra di noi e non hanno avuto alcuna remora affinché i diritti di libertà siano sottomessi e voi ritorniate alla schiavitù.
2: Por los desnaturalizados que viven entre vosotros, que no pierden arbitrio para que no.
1: Fu così che nelle prime ore del 23 agosto 1812 il popolo della città di Jujuy abbandonò le proprietà ed i raccolti. Dietro rimasero le terre che bruciavano, case abbandonate ed una retroguardia dell'esercito che assicurava che tutti compissero l'ordine, a prescindere dalla loro classe sociale. La storica Irene Balatori ce lo descrive. Non fu un episodio di codardia. Seguirono Belgrano perché erano convinti di farlo. Aderivano alla rivoluzione. La benedizione della bandiera rappresentò un fatto di enorme importanza che evidenziò l'enorme impegno del popolo di Jujuy nei confronti della causa rivoluzionaria. Il popolo assume allora un impegno politico molto forte ed è noto che le conseguenze per tutto questo appoggio del popolo sarebbero state terribili. Per questo anche Belgrano decide di trasferire la popolazione civile quando l'ordine di Buenos Aires era spostare soltanto l'esercito.
3: Si hace cargo de decir me llevo a la gente para que no sea víctima de la venganza.
1: Non fu un episodio di codardia. Seguirono Belgrano perché erano convinti di farlo. Aderivano alla rivoluzione. La giura della bandiera rappresentò un fatto di enorme importanza che evidenziò l'enorme impegno del popolo di Jujuy nei confronti della causa rivoluzionaria. Il popolo assume allora un impegno politico molto forte ed è noto che le conseguenze per tutto questo appoggio del popolo sarebbero state terribili. Per questo anche Belgrano decide di trasferire la popolazione civile quando l'ordine di Buenos Aires era spostare soltanto l'esercito.
0: Fra il 1810 ed il 1825 la guerra per l'indipendenza argentina fece sì che Jujuy subisse 12 invasioni delle truppe del re, 124 battaglie e 3 esodi di popolazione nel 1812, 1813 e 1815, senza contare i saccheggi ai popoli e alle tenute, le fucilazioni collettive dei creoli rivoluzionarie e le migliaia di vite perse in battaglia per chiudere i confini del nord dell'Argentina ed in questo modo consolidare il processo di liberazione della Spagna. La storica Balatori mette in rilievo il popolo durante le lotte per l'indipendenza.
3: El territorio que sufrió la mayor...
1: Jujuy è il territorio che subì la maggior frantumazione della sua popolazione e dove si svolsero il maggior numero di battaglie per l'indipendenza, mentre altre province si organizzavano dal punto di vista politico ed economico dopo la rivoluzione. In Jujuy si combattevano battaglie
3: istituzionali, giuridica, su riorganizzazione economica.
0: Molti dei generali dell'esercito spagnolo erano americani, creoli nati in Perù. Perfino parecchi membri delle truppe di appoggio erano membri delle comunità originarie di Cuzco e Puno in Perù, arruolati a forza per evitare la loro fucilazione. Quando arrivarono nella città rasa al suolo, i cronisti raccontano che tutte le capanne della periferia bruciavano, soltanto le ville erano in salvo. Vi era una grande desolazione e silenzio nel villaggio. La storica Marta Montalvetti racconta.
1: Quando arrivarono, si racconta che l'atmosfera era irrespirabile a causa del fumo che usciva dai tronchi bruciati delle capanne in periferia. Non le case importanti e ben costruite, bensì tutte le capanne della periferia dove viveva la gente che era partita nel contingente con il generale Belgrano. Una grande desolazione nell'agosto 1812. Quando arrivarono, scoprirono di non aver niente e la vendetta di tutti i soldati furono saccheggi, distruzione di quello che avevano lasciato le famiglie ricche ormai partite nel mese di luglio.
4: Entonces, quando arrivarono, sì.
0: Si calcola che con l'ordine definitivo del 1812 si mobilitarono sotto la protezione dell'esercito del nord circa 1500 persone, nella loro maggior parte i più poveri della città a cavallo o a piedi. Quella marcia fu successivamente conosciuta come l'Exodo Jujeño.
1: Alcuni ritornarono a casa loro ed in campagna un mese dopo. Tanti altri, dopo sei mesi, finite le battaglie in cui l'esercito rivoluzionario combatté contro gli spagnoli. Un anno dopo, nel 1813, il generale Belgrano donò la bandiera al Cabildo di Jujuy in riconoscimento all'appoggio ed al coraggio del popolo nelle lotte per l'indipendenza. Le azioni del popolo di Jujuy erano state fondamentali nel consolidamento della nascita dell'Argentina come paese. Tuttavia, la popolazione e l'economia del nord rimasero decimate senza che finora si siano potute riprendere.

RAE Argentina al Mondo ha presentato Storie del Bicentenario, i popoli del nord nella lotta per l'indipendenza. Speaker Caritina Kosulic, Chelo Ayala. Edizione Julián Carballo, produzione Silvana Avellaneda.

molto bene. Il sogno di vedere la nazionale argentina disputare un'altra finale dei mondiali ha un costo che pochi possono permettersi. A poche ore dalla partita decisiva in programma nell'area di New York, i prezzi dei voli e dei biglietti hanno raggiunto livelli record, spinti dall'enorme domanda. Una volta arrivati a New York, bisogna poi trovare un biglietto. Il prezzo minimo sul mercato della rivendita è attualmente di $6.000. Per arrivare a New York sabato 18 luglio, il giorno prima della finale, l'opzione più pratica è prenotare un volo in partenza da Buenos Aires venerdì 17 oppure nelle primerissime ore di sabato scegliendo collegamenti rapidi con un solo scalo. E ci sono opzioni, no? Partenza venerdì 17 con arrivo sabato 18 con Aerolíneas Argentinas o United Airlines, partenza 17 luglio alle 17.10 da Aeroparque qui a Buenos Aires, uno scalo a Lima, una durata di 3 ore e 5 minuti, dopo l'arrivo a New York sabato 18 luglio alle 8.20 all'aeroporto di Newark, con una durata complessiva del viaggio di 16 ore e 10 minuti. Il prezzo indicativo è di €2.750 circa, questo il tratto aereo con uno scalo in Perù. Un'altra opzione più economica con Aerolíneas Argentinas oppure Avianca, partendo oggi alle 23.05 da Aeroparque Metropolitano qui a Buenos Aires, con uno scalo a Santa Cruz de la Sierra in Bolivia e un altro in Bogotà, Colombia, arrivo a New York sabato 18 alle 23.45 al JFK. La durata complessiva del viaggio, questo è un po' più lungo, 25 ore e 40 minuti, ma il prezzo cala drasticamente, €1.370. Questo è soltanto il viaggio, ricordiamo il biglietto della partita parte da €6.000 in su. Intanto la compagnia Aerolíneas Argentinas ha programmato due voli speciali tra Buenos Aires e New York per far fronte all'elevata domanda generata dalla finale, nella quale la nazionale argentina, sappiamo, affronterà la Spagna. L'operazione segna il ritorno della compagnia su questo collegamento internazionale perché 2 anni fa è stato sospeso la rotta tra Buenos Aires e New York per una questione di redditività economica. Ora, questo volo diretto, il costo del biglietto è di circa €5.000, è un costo piuttosto elevato. Quindi per vedere la partita tu hai €5.000 in biglietto più €6.000 nel biglietto della partita, pure qualche albergo, qualche cosa devi mangiare, no? Quindi minimo deve spendere €12.000 per una finale di calcio del mondiale. Per chi desidera posti migliori, i prezzi salgono ulteriormente, per l'hospitality, eccetera, eccetera. Quindi se tu vai all'hospitality più forte, più bella, con tutti i fiocchi, $39.000 costa quell'ingresso. Quindi è evidentemente per miliardari godersi questa finale del campionato di calcio. Molto bene, ora un po' di musica folcloristica, questo spazio sarà dedicato al folklore, quello più tradizionale e quello più moderno, per così dire, interpretato da Mavi Diaz e Las Folkis con la canzone intitolata Si Pudiera.

che se a rigor di termini folklore è soltanto quell'espressione culturale in cui si riscontrano gli estremi di essere anonima, popolare e tradizionale, in Argentina si conosce come folklore o musica folcloristica la musica di autore noto, ispirata a ritmi e a stili caratteristici delle culture provinciali, per lo più di matrice indigena e afro-ispano-coloniale.